Don't get off.

non è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

ragazza che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici degli americani.

So in this sense, all music is yours.

Senti, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. E un satellite per migliore amico non mi lascia mai solo. E un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

estrenando.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

0: Bentrovati, bentrovate.
1: Bonjour.
2: Ah, siamo già al francese, stai già svelando.
3: No,
2: qua,
3: perché
2: no,
3: poi
2: non diciamo
3: le vie dell'inconscio, nel senso che sono sempre finite, come diceva la Troisi. No, nel senso che ho scelto questo brano con cognizione. Sulla parola riconoscimento, mi piaceva mettere un brano in cui il riconoscimento è una città. E in questo disco bellissimo di questo rapper storico, si chiama Murubuto, scoperto la nostra età, 50 anni, quindi un grande.
2: E, c'è tutto il suo nome o un soprannome?
0: Murubuto, nome d'arte.
3: Un nome d'arte, ma... poi...
2: Sì. Africano, so. Cioè sembra
3: no, lui è proprio...
2: No,
3: sì, ma lui
2: sarà anche... Però
3: lui è di Roma.
2: È di Roma, Chissà cosa vuol dire.
3: Non lo so, questo non mi è interessato, mi sono più concentrato sulle canzoni. E sono tutte città. E ovviamente questa è dedicata a Parigi come luogo di riconoscimento di sé, ma non sapevo che, cioè non avevo realizzato che oggi la lingua francese è ci spia. Cioè, è qui con
2: Beh, innanzitutto diciamo dove siamo e chi siamo, perché sennò
3: dove siamo?
2: Che
3: questa è una domanda difficile.
2: Dove
3: siamo e chi siamo?
2: Però qualcosa possiamo dire. Onda Diurna Community, puntata 137. Quindi non so bene, poi Nicola ci spiegherà che cosa vuol dire questo numero. E quindi...
0: Puntata dedicata alla parola buona, riconoscimento.
2: Riconoscimento, esatto. Quindi un saluto ovviamente alle ascoltatrici, agli ascoltatori, ai gruppi di ascolto che sappiamo esserci, il centro diurno di Procaccini, gruppo di ascolto, e il gruppo di ascolto del centro diurno di Plebisciti.
3: E tra i gruppi di ascolto abbiamo questo giornalista d'assalto d'ascolto che gira
2: che svederemo solo più avanti,
0: incognito.
2: Intanto fatemi salutare anche i nostri co-conduttori in remoto, Sergio Astori,
3: ciao,
2: e
3: Sergio.
2: Marco Rucco Rufus.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao,
2: ci siamo tutti ben trovati. Vuoi svelare? No, perché se vuoi svelare, svela.
3: C'è poco da svelare, ne parlo di solito per metà della puntata, e con il consueto la nostra stella di origine francese. Sei origine francese, sì.
0: Mais oui.
3: Quindi Anaïs è con noi, basta, abbiamo finito, non è che so dire altro.
4: Io ti faccio cantare in francese.
3: Ho fatto già anche questo e t'ho graziato, non t'ho girato a te la canzone dove...
0: Sur le pont d'Avignon.
3: Holy dance, no, dance. Questa puntata parte
2: cielo.
3: Benissimo.
2: Oh santo cielo, parte benissimo.
3: Stiamo già andando alla grande.
2: E
0: è il riconoscimento linguistico questo,
3: sì.
0: Qua.
2: Ritrovarsi
0: sulla lingua.
3: Secondo me è la parte difficile dopo, perché su le pont d'Avignon eri bravo, ma dopo...
0: L'ho lasciata a te. Danzare l'ho lasciato a te.
2: Mica...
3: E so che tutti danzano, ma la dico male. Holy dance.
2: Chiedete a me che Oli non lo so.
3: Holy e Benji, una roba così.
2: Non lo so. No, è perché Marco cita c'è Radio Beach. No, qui la Beach
3: no,
2: ancora non c'è.
0: Ci stiamo avvicinando.
3: Siamo più a c'è Radio Funghi, perché questo è il momento della
2: momento caldo.
3: Momento come dire, serra.
2: Le
0: perché quando dici funghi qui c'è tutta una vibrazione
3: sì.
0: Nell'universo.
2: Esatto.
3: Pensa che ho pensato a te perché sono usciti una marea di dischi nuovi, tra cui il bellissimo lavoro santo cielo, colpitemi, di rapper, anche lui non più rapper,
0: un rapper pentito,
4: francese,
3: no, è italiano, santo cielo,
4: da dove viene?
3: Mi stai facendo troppe domande.
2: Vabbè, ma fa niente, puoi pensarci con calma.
0: Sì. Esatto, mentre ci pensi
2: vi
0: svelo il mistero.
2: Bravo.
0: Di Murubuto.
3: Adesso improvvisamente mi sono ricordato il nome, ma vai con Murubuto.
0: Murubuto, che in realtà Murubuto, che si chiama Alesso Mariani, il nome deriva dal termine marabutto, dal quale discendono varie eccezioni. Nell'Africa subsahariana designa una figura sciamanica in grado
2: l'Africa.
0: Di guarire mali fisici e sociali attraverso talismani, ma soprattutto attraverso l'uso della parola.
2: Ma incredibile!
0: La sua musica, definita rap di ispirazione letteraria o letteratura rap, questa è un po'
3: questa
0: così, un neologismo un po' così,
3: è più storytelling, ci sta.
0: Distingue Murubuto nel panorama italiano di questo genere, poiché unisce l'hip hop con la letteratura, la storia e la filosofia.
2: Ma
3: e questo
2: vedi,
3: è molto,
2: che bello.
3: Molto vero. Comunque dicevi, il disco di Willy Peyote, a un certo punto nelle tante canzoni parla di un suo amico che dice che è il suo medico che lo cura coi funghetti. Quindi era...
2: Vedi,
3: ho pensato
2: torna,
3: a te, forse
2: torna.
3: Una canzone Kodak o qualcosa del genere.
2: tutto torna.
4: Tutte le vibrazioni insieme.
3: Sì, sì, sì.
2: Pensate che Marco dice che ha dei parenti in Francia e una sua cugina, per dare il nome del nonno, per darle il nome del nonno, l'hanno chiamata Pascal, che secondo me era un po' un nome maschile, sì, ma invece no, evidentemente.
4: In Francia è femminile.
2: È femminile, certamente.
4: Ma anche maschile.
2: Anche maschile. C'è anche un Pasquale.
3: Sai, Naïs, che anche se hai mano un microfono, se non parli in questo,
4: sì,
3: non
4: sì,
3: sei
4: lo
3: in
4: so,
3: onda.
4: Lo so, cioè, lì
3: che
4: parla.
3: Ti senti alta, spoiler, non è vero.
2: Comunque c'è un Pasquale in tutti i nuclei familiari di parte paterna di Marco, quindi c'è un Pasquale in tutti loro. Molto bene, ci fa piacere, e abbiamo scoperto che Pascal è un nome femminile in Francia e quindi questo ci rassicura, si fa per dire, insomma.
0: E invece 137 intanto è un numero primo, che non è che ci capitano tutti i giorni così i numeri
2: sì,
0: primi.
2: Ma primo no.
0: Ma poi c'è un interessante, come dire, riferimento storico, la sindrome di Pauli. Il fisico
3: che differenza
0: Nobel
3: da quella di Paolo.
0: Il fisico.
3: Questo te la stai inventando sul momento. Sei una bruttissima persona.
0: È vero. Il premio Nobel fisico Wolfgang Pauli, che non è Paolo, era ossessionato dal 137. Morì all'età di 58 anni proprio nella stanza d'ospedale numero 137, alimentando il mito e le speculazioni mistiche sul numero.
2: Oh mamma
3: sai
2: mia.
3: Che è la stanza di Shining, se non sbaglio?
2: No.
3: Potrebbe essere l'137. Non c'è mica la canzone, non l'avevo chiamata così. Sarebbe da controllare. Potrebbe essere la stanza del
2: Marco,
3: numero di
2: se puoi controllare, per favore.
0: E poi c'è un celebre fisico, Richard Feynman, spero di leggerlo bene, che definì il 137 come uno dei più grandi misteri della fisica, affermando che ogni buon fisico dovrebbe avere questo numero scritto sulla propria mano per ricordarsi quanto c'è ancora da capire sull'universo.
2: Oh,
3: che
2: caspita!
3: Cavolo c'è questo numero? Cioè, 136, vabbè.
0: È un po' tipo il senso della vita, ma quello era 26, quant'era?
2: No, quello era di
3: quello era più esatto. La risposta è sbagliata in quesito, com'era quello.
2: Vabbè, dentro di te
3: quello,
0: ma
2: è quello.
0: Sbagliata, esatto.
2: No, però c'era anche quello di un altro libro, quello che stavi citando, ma
0: sì,
2: non mi ricordo il numero preciso.
0: Feynman?
2: Esatto, no, sì. No, quello, che numero era?
0: 137, qua parla proprio del 137.
2: Ah, 137, ok,
0: sì.
2: Perfetto. Bene, quindi una
3: va bene,
2: puntata
3: mentre
2: speciale.
3: Siamo partiti altissimi, direi che possiamo mandare il numero di telefono per chi vuole parlare brutto, insomma, per chi vuole con noi stare sulla parola riconoscimento.
2: Esatto.
3: E mandiamo il jingle.
1: 347 18 630 18 347 18 70 18.
2: Ecco, quindi con la voce di Marco, il jingle, il nostro numero WhatsApp al quale mandare i vostri contributi vocali, meglio, o anche scritti, e li leggeremo per voi, fa lo stesso. Marco ha ovviamente cercato quanto chiesto, e la stanza di Shining è la 237.
3: Ah, ho sbagliato di un centinaio.
2: Esatto. Comunque
3: e
2: siamo
3: la stessa
2: lì,
3: al piano
2: siamo
3: di sopra.
2: Siamo lì, bisogna stare attenti. Paura,
3: al 37.
2: Paura. No, beh, è bello che sia un numero speciale, no?
3: Sì, non ho capito perché se meriti tutto ciò, ma va bene, ci sarà un motivo.
2: Chi lo sa, infatti. Vediamo. Direi che possiamo però partire a questo punto con il contributo invece di Sergio Astori, la nuova parola buona, che sarà una parola buona particolare, perché su questa parola buona ci saranno anche delle cose un po' differenti alla prossima puntata, per cui andiamo ad ascoltare Sergio Astori, pillole di resilienza per superare la crisi, parole buone.
5: Parole buone. Pillole di resilienza per superare la crisi. A cura di Sergio Astori, psicoterapeuta e docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano.
6: La nuova parola buona è voce. Durante un festival dedicato al mondo del doppiaggio e dell'interpretazione, un'attrice prese la parola davanti al pubblico. Parlava con calma, ma nelle sue frasi si sentiva una lieve inquietudine. Disse che presto l'intelligenza artificiale avrebbe potuto usare il suo stesso tono di voce. «Magari la mia stessa dizione», spiegò, «ingannando tutti che quella sia la mia voce». Per un istante nella sala il silenzio si fece intenso ed eloquente. E la denuncia fu palese. C'è la concreta possibilità che anche il lavoro di dare voce possa essere azzerato dall'algoritmo. L'attrice parlò allora dell'empatia considerata improduttiva, della tentazione contemporanea di ridurre tutto a prestazione. Secondo Elon Musk, aggiunse, tutti noi qui stiamo perdendo tempo. Eppure proprio lì, su quel palco, stava accadendo il contrario. Infatti, una voce vera trasmette tanto informazioni quanto un modo di abitare il mondo. La voce trema, trattiene, aspetta, porta dentro le ferite, le attese, perfino le carezze ricevute negli anni. Nessun algoritmo può davvero conoscere il peso di un silenzio prima di una parola difficile. Poi l'attrice pronunciò una frase semplice. Chi interpreta presta per un attimo la propria anima ad un'altra persona. Forse è questo che continuiamo a cercare quando ascoltiamo qualcuno parlare davvero, una traccia di umanità riconoscibile. Se le parole sono autentiche, ci arriva ben più del suono. L'espressione della nostra interiorità avvia la costruzione di un ponte relazionale, un ponte invisibile tra due fragilità. Per questo alcune parole restano impresse per molti anni, perché ci hanno raggiunto proprio quando il nostro smarrimento chiedeva ad essere recuperato grazie ad una dimostrazione di umanità. In un tempo che rischia di confondere la replica con la presenza, custodire voce e parole diventa allora un gesto umano essenziale e terapeutico per non smarrire il calore irripetibile dell'incontro con la nostra stessa umanità. La nuova parola buona è voce. Prestare le proprie parole fa sentire a qualcun altro che non è solo.
5: Avete ascoltato Parole Buone, rintracciabili in rete attraverso l'hashtag Parole Buone su Facebook, Instagram e sul sito www.parolebuone.org.
3: Voce, ci abbiamo messo 137 puntate per scegliere la parola forse più rappresentativa, una delle parole più rappresentative del nostro lavoro in genere, visto che voce e radio dovrebbero essere ça va sans dire legate.
0: È un po' la base, diciamo, del nostro.
3: Sì, è difficile fare radio senza media. Voce.
2: Senza la voce.
4: Io l'ho fatto.
3: Tu hai fatto radio senza voce, cioè hai fatto la radio mimo.
0: Che è un po' come andare in bici senza mani.
4: Ho fatto delle interviste senza voce e anche sono andata a un premio con questo lavoro.
3: Sì, però diciamo perché quel giorno in particolare eri un po' afona, non perché no.
4: Ho perso la voce per 2 mesi praticamente.
3: Bene. Speriamo non capiti a nessuno di noi, speriamo che tu non sia contagiosa.
2: Paolo dice sì, Paolo. Marco dice: Paolo, mi presti una parola che te la ridò dopo.
3: Bello, sì.
2: Carino.
3: Sì, certo.
2: Intanto salutiamo Claudio che è arrivato anche
0: ciao,
2: lui
0: Claudio.
2: All'ascolto. Ciao Claudio. Beh, questa parola di Sergio è bellissima, ovviamente siamo particolarmente contenti e c'è stato anche una sorta di sinergia
3: metafisiche, diciamo.
2: Esatto, ma perché lo possiamo dire.
3: Sì.
2: Lo possiamo dire.
3: Allora, dovremmo, pare, si dice.
2: Tenetevi forte.
3: Essere parte del lavoro di Anais sulla Radio Svizzera, dove c'è una trasmissione che, su cui lavora molto bella, che si chiama Larsen.
0: Larsen,
2: perché l'effetto, Paolo l'effetto. È abituato.
3: Io sono abituato all'effetto Larsen. Quindi che si chiama Laser, con la R così. Dove porteranno poi il nostro lavoro radiofonico, a partire proprio dal tema che hanno scelto, che è la parola voce. Quindi noi abbiamo detto, vabbè, allora scegliamola con la parola, e la c'è scelta.
2: Ve lo dico a Sergio, sai Sergio, ci sarebbe questa opportunità, cosa ne dici, ma una parola, la parola voce ti ispira, potrebbe essere una parola buona, e lui dice... Ma non ci crederai, ma ho appena parlato, prima di saperlo, con i miei collaboratori, perché avevo in mente di fare proprio...
0: Sono le magie della
3: Jung sarebbe tanto fiero di noi.
2: Jung, anche Claudio, che insomma...
3: anche Neil Young.
2: Teorizza da tempo questo. È stato bellissimo, perché non c'è stato neanche bisogno di
3: dare dei soldi,
2: ma no, vabbè, figurati,
3: ti prego,
2: di mettersi d'accordo, di provare, perché già era tutto stabilito, per cui bellissimo. E
3: quindi andremo con la parola voce nella prossima puntata.
2: Quindi la prossima puntata, che per gli ascoltatori non cambia nulla, sarà una puntata diciamo come le altre, ma sarà appunto materiale per Anais,
4: ma anche questa
2: perché voi non lo sapete,
4: perché adesso voi non sapete, ma io registro di nascosto in studio.
0: Quindi, attenzione,
3: che noi stiamo
0: a cosa dite,
3: una
0: anche
3: valanga
0: a casa
3: di fesserie, cioè, che poi verranno usate contro di me probabilmente.
2: No, vabbè,
3: creando una nuova sindrome di Paoli. Però mi ha colpito.
0: Comunque, anche a me, infatti, stavo andando avanti a studiare. Numero 137, La fisica come Dio comanda, è un libro di Mauro Monti. Possiamo leggerci un intero libro su questo.
3: 137. La fisica come
0: questo
3: Dio
0: 137.
3: Mi sembra già un bel titolo.
0: Perché
3: non so.
0: Pare che sia la costante di struttura fine, definisce la forza dell'interazione elettromagnetica, unisce la meccanica quantistica, la relatività e l'elettromagnetismo.
3: Deve essere una cosa molto bella, non so
2: molto
3: se sono
2: bella,
3: in grado di capirlo,
2: sono in grado,
3: però
2: tanto,
0: rasenta un po' la fantascienza, mi sembra. Sì. Però è roba che gli scienziati si sono incaponiti, quindi interessante.
2: Bene, quindi infatti vedi, Anais ha scelto la puntata giusta, quella proprio...
3: Nico sta venendo le orecchie a punta.
0: 137, tra l'altro.
2: 137 orecchie, a porca miseria. Ce n'è. Pensa, Marco dice una cosa che io non ricordo, ma ormai purtroppo la mia memoria è un po' andata. Poi oggi dovevamo fare un festival radio con la parola voce.
3: Sì, c'hai ragione.
2: Avevo scritto un pezzo per quel festival. Sì. Mi ricordate quando, come, perché?
3: Ma famoso, io c'ero. Ci sono le spese. C'eri anche tu il famoso. Saltò l'ultimo
0: Radio City.
3: E noi avevamo già stampato milioni di spille. Avevamo fatto un bellissimo slogan che era Cogito Ergo Sound, di cui ne sono molto fiero, con la storia delle le voci fuori,
2: verissimo,
3: e le voci dentro.
2: Verissimo,
3: sì.
2: Vero, l'avevo dimenticato.
3: Conservo ancora 490 spille.
2: Allora facciamo così, se le ritrovi per la prossima volta, portane qualcuna.
3: Beh, l'avevamo fatto credo proprio con Marco la grafica, perché era uno dei tanti cavalli che avevamo modificato.
2: Può darsi. Poi se lui aveva scritto
4: la settimana prossima.
3: Sì, poi non l'abbiamo mai fatto, nel senso che poi
2: quindi Marco è già pronto il contributo sulla parola voce, già ce l'hai. Quindi manca solo di registrarlo.
3: Anch'io rispolvero una canzone del 93, perché qui non si butta via niente.
2: No, infatti. Mamma mia, è vero. Infatti il pezzo lo mando la prossima settimana. Certo,
0: giusto,
2: Marco,
0: perfetto.
2: È perfettissimo. Qui già si costruisce. Beh, diciamo che la parola voce sarà veramente per i nostri, per chi ci ascolta, insomma, credo un tema molto sentito.
3: Ma non so, per noi disegnatori, disegnare la voce, vedremo cosa riusciamo a fare.
2: Disegnare, certo, non sarà semplice, però tutto ciò che è connesso alla voce in qualche modo ispira tanti pensieri ed emozioni.
3: Io l'idea l'ho già avuta, però insomma, andiamo agli altri.
2: Come non hai la voce, non puoi registrare, Marco. Ora di settimana prossima la voce
3: se
2: ti
3: Anaïs
2: torna.
3: Ha vinto un premio senza voce.
2: No, ride, prende in giro, senza voce. Senza voce, ovviamente.
3: Senti, infatti, ma parliamo un po' di riconoscimento, cosa dici? Andiamo con tutto ciò che riguarda la puntata
2: direi
3: di
2: che
3: oggi.
2: Possiamo
3: io
2: iniziare,
3: vedo,
2: perché
3: come
2: altrimenti
3: al solito il nostro maître à penser, ora dirò solo parole in francese per le prossime due puntate.
2: Ma tra l'altro, infatti,
3: che pronuncio malissimo.
2: E non hai
3: pazienza, ma con te mi viene da parlare
2: no,
3: francese.
2: No, tra l'altro non hai iniziato oggi a parlare francese, no. Non vorrei dire.
3: Come dire che il mio livello è ancora questo, sì. Cioè,
2: no, vabbè, cioè, immagino che tu non è che in tre giorni, però diciamo che già da qualche settimana avevi iniziato a parlare francese.
3: Sì, perché poi sai che a me piace, poi appunto ho fatto sta roba di sta canzone con il ritornello in francese. E ovviamente tutti hanno detto bello, bello, bello. Poi dopo due giorni tutti che mi dicevano ma cacchio dici quella parola? Non si dice così. Non si dice, ma ditemelo. Cioè, per cui poi ho fatto un corso. No?
2: Insomma,
3: ho cercato di sistemare con l'intelligenza artificiale. Appunto. Ho detto fammi sembrare francese e adesso funziona. No, poi era stata una cosa divertentissima. Qualcuno aveva proposto di, siccome è un personaggio che, di questa canzone, forse è un fantasma dell'Ottocento, che però è uno che suona, qualcuno ha detto ma perché tu non dici che non è francese, cioè un immigrato, quindi può parlare male come parli tu. Era una bella idea, ma secondo me poi era un po' lontana dalla media, mi sembrava strano che uno potesse poi avere quel ruolo lì da immigrato.
4: Non è male,
3: no? No, ma infatti, tanto comunque la pronuncio male, quindi potremmo dire questa
2: si potrà questa dire versione, qualsiasi cosa, sì. Infatti, esatto.
3: Riconoscimento
2: secondo Edo. Il riconoscimento dei figli da parte dei genitori, che si riconoscono al momento della nascita. Il riconoscimento di una moneta antica da parte di un archeologo. Il riconoscimento di un manoscritto antico e difficile da interpretare. Bella anche questa, che ti metti lì e devi riconoscere un po' il contenuto. E poi il riconoscimento di un neonato, che è un po' come si diceva all'inizio. Grazie Edo per questi spunti che sono i suoi haiku sul tema riconoscimento in questo caso. Molto bene. Andiamo invece adesso, quindi invito i miei...
3: Questo contributo come al solito...
2: Molto composito.
3: Sempre
2: allora,
3: più composito.
2: Attenzione.
0: Sì, plebisciti ormai.
2: No, plebisciti. Gruppo di ascolto del Centro Diurno di Plebisciti, che ormai si lancia in queste composizioni...
3: In 3D che da montare sembrano... degli origami, degli
2: veramente complessi, per cui io chiedo l'aiuto in questo caso non da casa ma dallo studio per poter leggere un po' insieme i contributi che sono di tre persone e quindi probabilmente tutta farina del loro sacco però compositi, quindi chi vuole iniziare?
3: Non so,
2: magari
3: hai
2: ci alterniamo.
3: Distribuito fogli senza darci ordini.
2: Allora io direi Nico parti tu con Francesco e ne leggiamo magari uno a testa, così...
3: Ah, ok. No,
0: uno a testa di autore o
2: no,
0: di
2: no, di frase, perché vedo che sono tutti puntati.
0: Va bene.
3: Come prepariamo bene la puntata noi, nessuno sa cosa doveva fare.
2: Dai,
3: allora,
2: one, two, three, vai Nico.
0: Riconoscere i propri limiti.
3: Identificazione.
2: Riconoscere pericolo.
0: Riconoscere le occasioni.
3: Riconoscimento facciale visivo.
2: Ricerca e riconoscimento.
0: Riconoscere gli errori e non ripeterli.
3: Riconoscimento pregi e difetti per crescita positiva.
2: Saper consultare gli obiettivi prefissati. Riconoscimento personale.
0: Saper distinguere con saggezza.
2: Ah,
0: e questo era
2: Francesco. Caspita, quanti...
3: Letto da qui, qua e qua. Cioè,
2: qui, qua e
3: sai
2: qua.
3: Quando...
2: Bello, questi saranno i nostri soprannomi nel futuro. Molto bene, passiamo a... Shoba. Diteci come dobbiamo pronunciarlo,
0: esatto.
2: Perché non vorremmo storpiare
3: vorremmo
2: un nome che sembra anche bello.
3: Molto bello come nome.
2: Esatto,
3: sì.
2: Per cui...
3: Ma anche qui vuoi fare lo stesso
2: schema. No, inizia tu Paolo.
3: Perché è breve, grazie.
2: No, in una testa ne facciamo
3: sì,
2: sempre.
3: Sì, la prima è breve.
2: Ah, scusa.
3: Grazie.
2: Vabbè, faccio io.
3: No, va benissimo, era bene così. Allora, quindi andiamo ancora come qui, qua.
2: Sì.
3: Riconoscere, conoscere di nuovo.
2: Il riconoscimento è l'atto di identificare, confermare l'identità, persone o cose, o attestare meriti e diritti. Può riferirsi all'identificazione fisica, documenti, l'ammissione di un fatto o diritto, o a premi e gratificazione.
0: In ambito giuridico indica dichiarazione di paternità, maternità o la validità internazionale di stati.
3: Sinonimi comuni: identificazione, ammissione, approvazione, lode, premio, ricompensa, legittimazione.
2: Riconoscimento significa constatare un valore o fatto.
0: Riconoscere è il sentimento della gratitudine.
3: All'interno della famiglia c'è un riconoscimento tra figli e genitori. E questa era Chauvin, esatto. Letta da Qui qua qua.
2: Faceva
3: anche rima.
2: Scusateci,
3: si vede che sono
2: purtroppo
3: un poeta.
2: Va un pochino così. Riconoscimento, e qui passiamo invece a Corrado. Riconoscimento, conoscere di nuovo una persona già incontrata prima, oppure un documento.
0: Premio, ringraziamento per qualcosa fatto positivamente, questo è dovuto al merito di una persona.
3: Allora, io leggerei questo, ma tutta la parte delle lettere mi è coperta dall'assistente IA, quindi arrivo prima.
2: Quando arrivi, io ce l'ho aperta bene.
3: Ti lancio, ok. Sì. Conoscere i limiti di prestazione di una persona. Per esempio, il premio Nobel è il massimo riconoscimento per uno scrittore o scienziato. Nella matematica c'è il premio Fields. Nell'ingegneria aeronautica il massimo riconoscimento è l'anello di Prandtl.
2: Di questo riconoscimento fu insignito, tra gli altri, il professore d'ingegnere Giuseppe Gabrielli, progettista di vari aeroplani di successo, tra cui G46, G50, G55, G12, G212, G91, G222, tutti per conto di Fiat Aviazione.
0: Era così considerato da apporre l'iniziale del suo cognome a tutti i suoi progetti.
2: E questo era Corrado. Caspita, ma che analisi, che studio che hanno fatto i nostri
3: amici. Soprattutto Corrado
2: ha
3: consentito a Donatella di affondarmi in battaglia navale il transatlantico, perché sai che noi giochiamo durante la trasmissione a mille giochi, tra cui anche battaglia navale. Erano tutti in G.
0: A me è venuto subito in mente un Cosmos 137.
2: Ovvio,
3: che
2: ovvio.
3: Oggi c'è, che oggi non c'era. Bene.
2: Bene, quindi grazie tantissimo per l'impegno, poi è davvero molto, molto.
3: Hanno anticipato alcuni temi anche di SRP, ho visto.
2: Immagino, anche perché ne hanno detti talmente tanti.
3: No, però alcuni che sono particolari.
2: Che bello, sempre per la solita nostra sinergia.
3: Che tutte le feste se ne portano.
2: Bene, passiamo adesso invece alla nostra Valentina, nonché Chicca Dadi, ecco, lo dico perché qualcuno ancora non sa che c'è un'omonimia tra le due persone. Carissime e carissimi, anche stavolta, con la mia solita modestia, vi farò i dotti di ciò che riguarda le esperienze della mia esistenza. I primi riconoscimenti della mia vita si presentarono durante le scuole elementari, frequentando le quali conseguii i primi successi, essendo considerata da tutti, da allora appunto, la secchiona della classe. Al liceo mi scatenai con lo studio del greco antico, con una tale passione che scrissi due canzoni in rima con parole e musiche mie nell'antica favella. Avevo iniziato a 8 anni a seguire i corsi della Scuola Musicale di Milano. Studiai con furore teoria e pratica dei tasti bianchi e neri. Il mio strumento fu infatti il pianoforte. Al mio primo esame interpretai una mia composizione invece di un brano di Johann Sebastian Bach. Il maestro che valutò la mia opera fu niente po' di meno che un parente di Béla Bartók, il quale rimase stupito e incantato, ma dovette bocciarmi in quanto non avevo studiato il pezzo desiderato. Mi diede però una raccomandazione per esimirmi in un piano bar. Mia madre naturalmente si oppose a questa proposta. A 21 anni smisi di studiare il fortepiano con una gran festa che i miei colleghi organizzarono. Anche lì ostentai varie mie creazioni, che piacquero molto. Conseguii 3 bis ed una standing ovation. Mamma, segretamente orgogliosa, si limitò ad esclamare: «Sei folle!» e veramente in seguito diventai pazza. Cito qui il motto: «Chi troppo studia, matto diventa». Pensate, a 15 anni, durante una verifica della mia materia preferita, cominciai a parlare correttamente e correntemente il greco antico. I miei compagni di classe si allarmarono assai e il mio professore, l'unico che comprendeva ciò che dicevo, mi avvisò che stavo dando fuori di testa. Ma non potevo farci nulla. Fui ricoverata immediatamente a Villeturro e per 3 giorni continuai ad esprimermi in quell'idioma. Dopo varie flebo di Valium, tornai a casa ed iniziai il mio viaggio nella psichiatria, accusando stress da studio. Smisi però di frequentare il liceo perché mi aggravai vieppiù, ma dopo aver bazzicato vari educatori, nel luglio del 1991 approdai al laboratorio. Dopo 30 anni circa, con l'avvento della radio di Paolo Donatella Nicola e di miei complici della redazione, riuscii a conseguire varie affermazioni anche con ben 3 podcast. Non dimentico i miei blog, che mi hanno e continuano a darmi molta soddisfazione. Grazie alla predilezione e l'interesse alla poesia, vinsi vari primi premi, solamente 13, partecipando a diversi concorsi col sostegno di Mirella Presa, Camilla Pavan ed il professor Giuseppe Gambini. Quest'ultimo nel 2015 mi spronò a prendere parte ad una rassegna di diari in cui sbaragliai, con 43 pagine, ben 88 iscritti sani di mente, nonché pure il mio insegnante che gareggiò anch'egli. Figurai anche nella Repubblica tramite il poeta Maurizio Cucchi nel 2019, che teneva una rubrica sul quotidiano milanese. Comparii anche su 4 piccoli libretti. Il primo, il più prestigioso, fu Schegge di vita, edito da Albatros, presentato nel 2013 a Torino, al Salone del Libro, assieme ai miei sodali amici di tante avventure letterarie, Massimo Formenti e Davide Scarpati. Mamma ripeteva: «In una cosa sei veramente brava, ad autoincensarti». E lo state sperimentando anche voi tuttora, sebbene tenti di trattenermi. Vi lascio una delle mie ultime poesie che illustra appunto questo argomento. Eccola.
3: Parole di vetro. 23 aprile 2026. Forse un po' troppo trasparenti? Sfoglio e risfoglio Schegge di vita, il mio primo modesto libercolo edito, che amici miei avete condiviso con me. Per eventualità, quasi sempre, i miei ricordi e pensieri si solidificano in una materia limpida, chiara, tersa e cristallina, che mi pare anche troppo palese, schietta e manifesta. Ma sono così, ovvero anche fin troppo onesta. La mia sincerità a volte mi sgomenta. Chi mi conosce sa quanto mi piace esprimermi tramite le parole. A volte ho la lingua troppo lunga, devo ammetterlo. Forse per procacciarmi a empatia nei confronti dei sapiens o non sapiens. Fatto sta che i miei enunciati, in un certo sibillini ed ermetici, risultano anche oltremodo espliciti ed evidenti. Sopportate per cortesia, se la mia franchezza non lascia dubbi o sottintesi. Non posso farne a meno. Mi auguro infine che le mie parole di vetro non siano troppo fragili e che siano ricordate non per la propria fralezza, ma piuttosto per il pregio, qualora ne possieda uno.
2: Per concludere, di consueto, vi chiedo di mandare in onda una celeberrima e splendida canzone del 1970, scritta in francese ed interpretata da Charles Aznavour, con testo italiano di Giorgio Calabresi, ma l'autore della melodia fu lo stesso cantante, con la collaborazione di, e qui chiedo il sostegno della nostra francese, perché non so assolutamente come si pronunci,
4: Georges Garvantes.
2: Georges Garvantes, non so assolutamente, questo sembrava più George. Milanese bruttissimo, sì. Ma scusa Valentina. È un inno all'arte scenica che descrive l'attore come artista totale che vive per il palco, capace di trasformarsi ed improvvisare per catturare il pubblico. Il testo celebra il fascino dell'esibizionismo teatrale, la dedizione assoluta al teatro e la solitudine che separa l'uomo comune dall'artista. La conoscerete senz'altro, si tratta dell'istrione. Non compatitemi se vi confesso che un poco mi ci ritrovo. Chiedo perdono infine per la presunzione, supponenza, tracotanza e boria che mi contraddistinguono e in occasione di questa parola buona ho espresso con autentico e particolare impeto. Grazie per la pazienza e per l'ascolto. La vostra Chicca Dadi.

0: Io sono un istrione.
1: Ecco, e questo era il brano scelto da Valentina con una...
2: Charles e Marco.
1: Esatto, esatto. Marco. Ecco, qui ci sono stati tanti apprezzamenti per Valentina, quindi
3: tanti
1: partiamo
3: riconoscimenti,
1: esatto, da Sergio che dice: quanto riconoscimento del riconoscimento, mille risignificati, e questo era anche ovviamente rispetto agli altri contributi. Grazie Valentina per averci raccontato l'emergere di voci antiche, come sentivano il bisogno di essere riconosciute dalla loro autrice, dal mondo, oggi anche da noi. Non sono più parole trasparenti, si vedono con le orecchie.
2: Wow.
1: Bellissimo. E Marco invece ci dice che... altro che Valium dovevano darti Valentina, già la laurea vale, Giorgio Gambatesa, vabbè, è giusto, quindi ha molto apprezzato anche Marco. E Marco poi sottolinea che non abbiamo detto forse qualcosa del 137, per cui non so se riesco a rintracciarlo.
2: Qualcosa di più grosso di questo numero della fisica che... ci ha segnato.
1: Però è lunghissimo, quindi non so bene a che cosa si riferisse Marco quando dice: non avete detto del numero atomico, quindi però non so se riesco a rintracciare il numero atomico, se non che è associato all'ipotetico elemento chimico non ancora scoperto, chiamato, l'hai già detto, un triseptio.
2: No, questo manca.
1: A volte noto anche come feinmanio.
3: Sì, quello l'abbiamo detto.
1: No,
3: quello non è vero, ma
1: detto,
3: tanto
1: so,
3: per la mia comprensione.
1: Comunque il 137 indica nella tavola di chimica l'ipotetico elemento con numero atomico Z uguale 137.
3: Adesso la generazione Z dei numeri.
1: Generazione Z, esatto. Numeri. Poi ci sono un'infinità altra di significati,
3: ma
1: noi ci manteniamo, come dire, umili.
3: Questa star dei numeri.
2: Vero, incredibile, eh?
1: 137. No, infatti, 137 è entusiasmato, ma d'altra parte noi ci entusiasmiamo sempre, perché c'è da entusiasmarsi con i numeri e... in questo caso. Sì, a noi piace. Molto bene, grazie Valentina.
3: Ho messo 6 anni a fare lo scientifico, però sì.
1: No, guarda, dirla a me, figurati.
3: Non hai messi 5, no. Giusti?
1: Sì, no, io ce ne ho messi 5, un po' a fatica, ma insomma. No,
3: sei come me,
1: diciamo,
3: ripetente.
1: No, non ho ripetuto perché sono riuscita a sfangarla l'esame di riparazione.
3: Hai copiato bene dall'anima di Lucia.
1: No, mi sono fatta ammazzo con le ripetizioni.
3: Ma in che cosa andavi male?
1: Matematica.
3: Strano, non è importante.
1: Matematica, lo scientifico. No, ma io ho avuto, lo raccontavo proprio in un altro gruppo. Fino alle medie matematica mi piaceva tantissimo, proprio. Poi devo aver avuto un ictus, non so, qualcosa.
3: Cioè, hai scoperto.
1: Assolutamente, quindi matematica, no, bello, scientifico, certo, matematica mi piace moltissimo. Arriva lo scientifico, improvvisamente della matematica non mi importa più nulla, ma proprio
3: giusto.
1: Zero, lontanamente, proprio niente. Quindi è una fatica boia. Solo i primi 2 anni, ancora si vive un po' di rendita. Il terzo anno, molto di quarto anno, una tragedia totale. Quindi rimandata a settembre, ho preso un po' di ripetizioni. Vabbè.
3: Senti, volevo svelare a tutti perché sembra che oggi noi la nostra puntata la stiamo facendo come sopra una pizzeria. Non sembra che, sai quando vivi, c'hai sotto la movida,
2: esatto.
3: Allora, sotto di noi c'è la movida di Share Radio, Dicasi Educativa di Strada,
2: esatto,
3: che
2: è un'equipe dell'Educativa di Strada
3: che quindi entra con le loro splendide voci, anche molto giovani, e quindi
2: pensa che sono giù in 137.
3: Sono giù in 137, no! Sono giù in 137, che è il numero dell'equipe della
2: un po' strettini,
3: perché noi quando facciamo un'azione di strada andiamo giù, proprio cerchiamo di non farci vedere,
2: occupiamo tutta la strada.
1: Nico lo sapeva già e quindi ha invitato 137
3: quindi
1: persone.
3: Sembra, poi sai come sembra già serata estiva, quando hai la finestra aperta, sei lì, chiacchiere e senti la pizzeria che sta da sotto.
2: È vero.
3: Nel nostro caso invece educativa,
2: chiacchiericcio educativo.
1: Accidenti, che meraviglia. Vabbè, insomma, stavo leggendo che a Marco è andata anche peggio, perché dice: non dirlo a me, il mio professore di matematica si chiede ancora adesso se fossi abbastanza intelligente. No, vabbè, dai Marco, è che i professori di matematica pensano di saperne sempre una di più. A me, dopo
3: ma
1: aver
3: spesso
1: fatto...
3: loro lo sanno, e che sì, noi siamo indietro.
1: Ma no, quando appunto all'esame, un po' come hai detto tu adesso, però tu mi prendi in giro, lui, la mia era un'insegnante, insomma, forse aveva delle responsabilità. Io appunto mi ero fatta un po' il mazzo per passare l'esame e l'avevo passato decentemente. E lei venne a dirmi: ah, ma Donatella, ma hai fatto un buono scritto, ma hai copiato?
3: Giusto.
1: Ecco, proprio per l'autostima, no, capito? 17 anni, fiducia, grande,
3: fiducia. Il mio insegnante di matematica, io ho sempre preso male matematica, portato a settembre, così. Poco prima della maturità, sai, dai consigli a tutti, no? Allora, quindi mi lascio consiglio questa falla così, questa falla così. Mi guarda e fa: mi diverto, una cosa sola, lei copi da Sibra. La mia compagna di banco, cioè era l'unica, era consapevole, ed è, se sono qui è grazie a Laura Sibra, che mi ha passato ben due metà di quel compito, poi è volata in quel di Londra, ma
1: è così, eravamo degli incompresi, via, mettiamola in questo
3: sì,
1: modo.
3: Sì, no, io banalmente non studiavo un tubo, ma diciamo...
1: Ah, io mi ero anche impegnata, questo è brutto, almeno dai a Cesare quel che è di Cesare, alla Dona quel che è della Dona, mi faccio...
3: giusto,
1: il mazzo
3: devi
1: un pochino, sì, dai, che cattiveria. Oddio, mi sono partiti, sì.
3: Che cosa è successo?
1: No, è successo
3: esploso
1: qualcosa di
3: tablet.
1: Sì?
3: Cosa c'è?
1: Ah, no,
3: c'è?
1: Oddio, ho cliccato qualcosa e erano scomparse tutte le chat, per
3: forse
1: cui
3: l'hai spento.
1: Ho avuto una assolutamente no, non so, non voglio neanche sapere, per cui
3: va bene. Mentre allora ti riordini nel tablet, possiamo mandare la rubrica successiva. No, mi fai cenno.
1: No, perché è arrivato testè. No, adesso
3: testè.
1: Il tablet l'abbiamo.
3: È arrivato testè. Salve testè.
2: Ciao testè.
3: Un caffè per testè.
1: No, vuol dire adesso, proprio adesso.
3: Ah.
1: Allora, noi abbiamo chiesto come si pronunciava il nome del compositrice del contributo. La pronuncia corretta è Soba. Quindi da adesso in poi è Soba.
3: Soba. Poverina, mi abbiamo messo 2000.
1: L'abbiamo detto nel modo peggiore.
3: Mi scuso tantissimo per tutte le volte che ho sbagliato
1: esatto.
3: Il nome.
1: Soba, ma adesso lo sappiamo e da adesso in poi cercheremo di non sbagliarlo più. Molto bene. E adesso sì, possiamo procedere assolutamente con la prossima rubrica di Claudio. Ondivaga diurna congrega, legge come sempre Roberto.
4: La montagna del riconoscimento. Chi di noi non ne ha bisogno? Chi di noi non è ancorato al proprio sogno? In famiglia, sul lavoro o nel sociale, inseguiamo i gradini della vita fatta a scale. È una gerarchia da scalare piramidale. Per soddisfare le esigenze e le mancanze, giusto in cima c'è l'affrancamento dal bisogno di riconoscimento. Su quell'ultimo gradino potremmo infin dire home, affrancati dallo specchio degli occhi altrui, conoscitori del reale vero e proprio valore, senza attesa del premietto, che non siamo mica cani, piuttosto scoiattoli. Lo scoiattolino Lino si affannava come un pazzo, scorrazzava dalle piante al sottobosco come un razzo,

0: sempre in cerca di approvazione e riconoscimento. Lassù, sulla montagna dove non c'erano piramidi, come quella dei bisogni, ma c'erano alte cime e vette, spesso scalate invano. Con la referenza di Scoiattò, Lino un po' ne aveva salite. Era certo che aveva soddisfatto i bisogni di appartenenza, con il culo a tarallo che si faceva per tutti, vorrei vedere. Era con la stima che se la cavava male, certamente tra paterne e paternali, ben lontano dal di lui ingombrante affrancamento, da quel demone del suo mancato potenziale, mentre tutti lo schernivano perché interrava ghiande, e la metà poi le scrollava, con occulta riconoscente gratitudine del suo bosco che così si rimboschiva. Eppure era lì all'ultimo stadio, gli mancava solo un passo, fino a che capì l'essenza: senza di lui il bosco moriva e non fioriva. Lo andò a raccontare a Scoiattò. Egli sorrise di sottecchi, guardò Lino e lo abbracciò. Finalmente sei arrivato al tuo potenziale massimo. Tu da oggi non sei più Lino. Della colonia sei scoiattolo compiuto. Lino pensò che lo sapeva già. Lo aveva capito e si era autorealizzato. Il riconoscimento se lo era dato, anzi, preso e conquistato, perché era fatto come nato. Om. Fumato Claudietto.
1: Vivere.

0: Oh, ma che strano questo intervento di Vasco così dal palco.
1: Però di solito è un uomo sincero.
2: È un uomo sincero, no? Bellissimo, bellissimo.
0: Grande Marco.
2: Senti, ma che meraviglia questo contributo di Claudio. Ha ragione, il riconoscimento ce lo diamo noi. Altro che, non è che possiamo aspettare che arrivi l'insegnante di matematica di turno, il criceto, il... No, no, assolutamente. Noi ci riconosciamo e quindi questo è veramente... molto molto bello,
0: ci piace
2: sì. Bellissimo lo scriattolino Lino,
1: sì, bellissimo. A me è piaciuto molto,
2: bellissimo, bellissimo anche Marco, e poi dice schizzato che pareva un criceto, gli è piaciuto tantissimo e quindi siamo contenti, addirittura poetico il messaggio, hai ragione Marco, è effettivamente è tutta opera tua, anche un po' nostra magari, ma noi non riusciamo a ascoltarli prima.
0: Claudio,
1: noi dobbiamo andare un po' il...
2: Il messaggio forse, credo. Era, pensavo fosse il messaggio.
1: Messaggio,
2: poteva essere anche il mixaggio,
1: però è vero che siamo sempre
0: autocentrati.
2: Vabbè, io ho pensato mixaggio, non mi ha scritto messaggio, ma forse era messaggio, io
0: magari
2: ho pensato invece...
1: Non l'hai detto, perché messaggio si scrive così.
2: Appunto, Marco. Marco, cosa volevi dire? È certo, se poi mi scrivi xaggio,
1: sì.
0: Allora,
2: oggi con le x abbiamo delle difficoltà.
1: Xaggio è quello che si fa a fine anno scolastico.
2: Mixaggio, no, era veramente, avevo vinto io.
1: Brava, grazie. Un bel riconoscimento per la nostra concorrente. Viva.
2: Finalmente, che bello.
1: Hai vinto qualche cosa?
2: No, niente. Ovviamente niente. Ma grazie Claudio, per, insomma, ecco, farci anche riconoscere a vicenda. Riconosciamolo, dice Marco, riconosciamolo. È
1: Claudio si sta specializzando in queste storie di animali,
2: no,
1: sta diventando lo zoo di Claudio.
2: Esatto.
1: Perché lo zoo di
2: Tra un po' è vero, non sarà più un divaga diurna con Grega, ma lo zoo di Claudio. A noi piace anche lo zoo di Claudio in quel caso. Bene. Infatti, forse Claudio adesso ci dice anche qualcosa.
1: Cioè, adesso
2: che sta scrivendo.
1: Giustamente...
2: No, ci ha mandato una foto. Bello, gli è piaciuto. Ah. Dice sì, bello. Non so perché ogni tanto continua. Cosa tocco?
1: Donna, ma un corso di relazione col tablet. Non riesci a farlo?
2: No. È al di sopra delle mie competenze.
1: Davvero?
2: Le mie possibilità. No, assolutamente. Vado nel come dire, al minimo. Bene, grazie tantissimo per questo bel contributo. E...
1: la tua competenza col tablet è un po' di tabula rasa.
2: Tabula rasa, ma no, dai, ormai io e lui siamo fratelli praticamente. Passiamo a un poeta.
1: Perché
2: un po' di poesia in questo momento ci vuole.
0: Poeta.
2: Ovvero Mattias, il nostro Neruda teutonico.
3: Tu leggiadra cavallerizza, che cavalchi come la regina, entra nei miei sogni, colora i miei muri delle tue sfumature. Azzardi i miei desii, accetta questa pezzuola, come fosse di seta, infila le perle di queste ostriche per ornare i tuoi capelli, accetta queste lacrime di sangue come rubini sul tuo petto. Onesto non mi chiamo, sono nessuno. Libera ti voglio, ecco perché questo foglio.
0: Grande Mattias col sottofondo musicale,
2: qua
0: sta alzando il livello dei nostri contributori sempre di più.
2: Molto molto bello, molto. Bravo Mattias, bella la poesia,
0: bella.
2: Bellissimo bella il sottofondo musicale. Dei Beatles.
1: Sì, Major's Nature Song, dall'album bianco.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: E come al solito dopo anche mi ho preso un brano dei Beatles, sempre per le nostre solite regole.
2: Eh già!
1: Di inconsapevole associazione. Non mettevo un brano dei Beatles da una vita, invece ma ho scelto Rocca. Questa puntata.
2: Ma è incredibile, no, vabbè, no, è bella questa cosa.
0: C'è questa sintonia, sì.
2: C'è una circolarità, no? Mi piace molto, molto,
1: o siamo
2: molto bene.
1: Solo prevedibili, forse.
0: Banali, dici.
1: Del resto, aggiunta alla però... 137, beh, non è che si potrebbe sempre essere svarianti.
2: Vabbè, però,
0: però
2: la concomitanza...
0: Proprio nel 137 entrambi con i Beatles.
1: Sì, perché il 137, non so se lo sai, è un numero importante.
2: Per i Beatles.
1: Per
0: c'è l'allineamento dei pianeti.
1: E anche la stanza di Shiny.
4: Di
0: Shanghai studio 137
2: esatto, ma riconosciamolo, è così, è così, riconosciamo, è così. Che è, come dice Marco, che è così, è un dato di fatto.
1: Bene, pezzone, prossimi pezzone, 42 pezzone. Minuti esatto. Sono per il contributo più lungo di questa trasmissione, quindi andiamo, no, 12 o 13, non mi ricordo quanto dura, siamo sempre di più, un'altra voce nuova, vediamo se le individuate tra tutti quanti. E il nostro contributo come segnali radio produzioni su riconoscimento.
5: Sì, io ho fatto un disegno con delle persone che si riconoscono, che è un bel sentimento il fatto che le persone si riconoscano, riconoscano le proprie capacità, le proprie cose fatte bene, così, quindi si riconoscono proprio l'altro, riconoscono l'altro, no? Ricambiano la conoscenza, ecco. E poi c'è anche il gatto, perché anche lui...
6: L'immancabile gatto.
5: Sì,
7: Allora, per me la parola riconoscimento significa, per esempio, quando riconosci una persona da tanto tempo, oppure riconoscere un colpevole, oppure riconoscere dei minerali preziosi. Questi possono essere tre momenti della vita. Ho fatto due persone con... non li ho colorati. Due persone, ho scritto ciao, che bello, da quanto tempo non ci vediamo. Oppure ho fatto un'aula di tribunale, la legge uguale per tutti, con... i giudici e sentenziato, e poi un uomo che ricerca con una lente l'inadimento dei minerali preziosi.
6: Bellissimo.
7: No, sono semplici, però.
6: Forse con la matita si vedono un po'.
7: Devo colorarli, ho colorato solo i minerali preziosi.
8: Allora, riconoscimento, conoscere di nuovo, ritrovare, ritrovarsi nella consapevolezza di respirare ancora e ancora. Un prima e un dopo segna il confine tra conoscere e riconoscere. Ma se non hai conosciuto, riuscirai a riconoscere?
9: Allora, io ho diviso in due. La prima parte è, dico, il riconoscimento del proprio corpo per quello che è. Cioè, ciò è importante. Purtroppo nella nostra società è sempre più difficile guardarsi nel modo giusto. Anzi, spesso ci si vede in maniera distorta. E dall'altra parte ho fatto una cosa che ho sentito sul TG. Ieri ho sentito che il nostro presidente Mattarella ha dato un riconoscimento alla squadra del tennis italiano.
6: Molto bello.
9: Grazie.
10: Allora, io ho disegnato un icosaedro e per chi con me non sapesse quante facce ha, ne ha 20. Ho guardato tantissime. Perché? Però appunto perché volevo rappresentare il fatto che ognuno di noi ha tante sfaccettature, tante facce. E l'importanza di essere riconosciuti non in una singola cosa, ma nei nostri tanti aspetti che ci contraddistinguono. Quindi ho usato anche tanti colori, qualcuno un po' più intenso, qualcuno meno, qualcuno più acceso, qualcuno più spento, e a rappresentare queste svariate sfaccettature in cui ci si può riconoscere. Così. Grazie.
1: Sai che non resisto, quello è un cricosaedro. È un cricosaedro.
10: Ah, perché io sono cri.
11: Io ho disegnato un libro e un albero coi rami. In mezzo ho disegnato un libro e un albero. A fianco ho fatto linee che riconoscono libro e albero. Qua ho raffigurato la capacità di fare riconoscere e fare emozionare. Faccio un buon sentimento per la parola. La parola è importante per tutti. Qua ho presentato la vita di ognuno quando ci si riconosce. La parola significa sempre di volere stare insieme. Riconoscimento è quando chiunque può vedere luoghi e persone bene.
12: Che bello!
5: Io ho disegnato una medaglia a forma di stella che rappresenta il riconoscimento, nel senso un premio. E quindi questo è quanto.
13: Per me il riconoscimento è lo sguardo espressivo delle persone che rivelano i propri sentimenti. Gli occhi sono scrutatori e parlano fra di loro. Il sole è come uno specchio dichiaratore.
14: Riconoscimento.
15: Riconoscimento è quando fai una cosa che si ripresenta, vai.
14: Riconoscimento è anche quando vedi una persona che è tanto che non la vedi. E per me è riconoscimento, basta, ci sono qui due pupazzetti con i fiori in mano.
16: Cari ascoltatori, proprio domani dovrò recarmi dal mio psichiatra, un uomo giovane, simpatico e gentile che ha soppiantato da poco la dottoressa Rinaldi, la quale è andata da poco in pensione. Ricordo l'ultima volta che la vidi e la salutai. La piccola elfa, sempre vestita di verde, mi disse: la lascio sana. C'è vero e appagante riconoscimento. Ricevo spesso riconoscimenti da tutti voi, ma apprezzo in specie, dopo la mia lettura di poesie durante l'onda di una diretta, quella da parte di Paolo, in ogni caso sincero. Il suo riconoscimento è un deciso pollice alzato. La stima per quanto riguarda le mie modeste parole mi fanno spesso piacere. In ultimo ricordo l'ultima lettura del mio pezzo che feci per mamma Silvana al telefono mentre era all'ospedale. Un riconoscimento che ricorderò per sempre. Esclamò: grazie del conforto. Grazie anche a voi che seguite il mio blog, il laboratorio di Vale numero 3, di cui senz'altro faccio pubblicità. Sono arrivata a 2673 visualizzazioni. I riconoscimenti spronano a lavorare con maggiore impegno e divertimento. Un abbraccio a tutti voi e grazie per il vostro apprezzamento e riconoscenza, che regalano sempre molta gioia. La vostra Chicca Dali. Ho fatto la dottoressa Rinaldi vestita di verde, sempre vestita di verde, che mi saluta e mi abbraccia e certi e tanti cuoricini vari.
5: Il riconoscimento è anche un concetto mentale, non solo pratico. È uno scambio di energia vitale tra due persone in vista di qualche passaggio politico, pacifista o perlomeno sociale. Grandi oggi sono i riconoscimenti, per esempio, tra Meloni e Trump o tra Zelensky e Putin. Ho disegnato due persone che si sfiorano quasi come se volessero scambiarsi un'energia vitale che poi potesse dar vita a degli incontri politici di livello mondiale in vista della, per esempio, della pace futura.
17: Io ho disegnato un artista che fa un'opera d'arte e ho scritto: come un artista che con le sue opere viene riconosciuto attraverso gli anni, addirittura i secoli, e viaggia nel tempo, noi con le nostre azioni creiamo un'impronta riconosciuta dagli altri. Quindi facciamo della nostra vita un'opera d'arte che viaggia nel ricordo positivo degli altri. Un artista che in cui la sua opera viaggia nel tempo.
18: Io ho disegnato un uomo che sta seduto e si specchia, e questo rappresenta il riconoscimento. Semplice.
15: Grazie, che bello.
19: Mio padre, dopo una vita di lavoro, ha avuto come riconoscimento il cavallerato e il bastone con il pomello d'argento. Quando mio padre faceva l'alpino, ha avuto il riconoscimento di diventare tenente. Io, che ho iniziato a lavorare a 14 anni e ho finito dopo 30 anni, ho avuto il riconoscimento della mia pensione di invalidità di disabile psichico. Il disegno rappresenta le stelle che hanno dato come riconoscimento a mio padre.
8: Riconoscimento. Riconoscimento per me significa dare un valore aggiunto alla parola riconoscere, darle un tocco morale in più. Nell'anno della mia maturità, la mia professoressa di italiano ci diede come compito in classe di scrivere ciò che pensavamo sulla frase: si rischia di rimanere sempre scolari se non si riconosce un maestro. A 21 anni vinsi il concorso per insegnare nella scuola dell'infanzia. Era il mio primo anno di ruolo ed ero la persona più felice del mondo quando vedevo che una classe di bambini pendeva dalle mie labbra. Un giorno una collega mi prese da parte e mi disse: «Maria, i miei bambini si sono innamorati di te. Che ne pensi di mangiare con noi?» Accettai subito. Passammo 2 orette a ridere, a scherzare e a mangiare. Che soddisfazione! Da quel momento mi dissi che il mio maestro erano i bambini. Avevo dato loro un valore aggiunto, un riconoscimento. Ho disegnato dei bambini che giocano con un aquilone, contenti di vivere la loro libertà.
1: Allora, io sono partito da un fatto reale accaduto pochi giorni fa: una carta d'identità con una foto che era stata slavata dal tempo, non riconoscibile, non la mia ma una delle persone con cui stavo viaggiando. Quindi mi sono chiesto, appunto, la carta d'identità, la foto, no? Uno dei simboli di riconoscimento, ma a volte non ci riconosciamo più, soprattutto quando l'abbiamo fatta 100.000 anni fa, come sulla mia patente. A questa carta d'identità, che ha dei punti di domanda, ho messo intorno tutta una serie di occhi, di colori, di cose che si mandano frecce l'un l'altra, riconoscendosi l'una nell'altro, e forse quella è la vera foto della carta d'identità.
20: Riconoscimento per me è essere sempre riconoscenti verso tutti, verso proprio tutti. Basta.
15: Grazie a tutti, ottimo lavoro.

0: Bellissimo, bellissimo,
1: Come
0: segnali radio come
1: sempre,
0: sempre.
1: arcobaleno
0: Mamma
1: di
0: mia.
1: spunti, sguardi, voci,
0: Bello,
1: bello.
0: bello. Poi sbirciare le foto perché chi ci ascolta non ce le ha ancora le immagini,
1: Io ho
0: i
1: fatto un po'
0: disegni.
1: di...
0: Invece
1: Sì,
0: Nico è
1: ho
0: andato a
1: spiato.
2: guardare. Tu sei andato a contare quanti, se aveva i
1: Quante
2: lati
1: facce
2: giusti, il
1: aveva?
2: cricosaedro, sì.
0: Eh beh, la curiosità viene, verrà anche a voi, sarà venuta anche a voi e potrete
1: Soddisfarla solo
0: soddisfarla,
1: tra
0: esatto,
1: un'oretta e
0: quando
1: mezza, giù di là.
0: arriverà il podcast, esatto. Arriva una precisazione di Marco interessante sul 137, allora non posso leggere tutto che è lunghissimo, però innanzitutto una collezione di 137 numeri consecutivi dal 78 al 215 della rivista The Beatles, a proposito di Beatles, The Beatles Monthly Book, pubblicata tra il settembre 1982 e il marzo 1994. È un noto articolo da collezione, spesso reperibile sul mercato del vinile usato, che copre il periodo di nuovi contenuti della testata. E poi, qual è la canzone numero 137 dei Beatles? È
2: Cosa
0: perché
2: intendi per la
0: la
2: 137?
0: numerazione ufficiale univoca che stabilisca, cioè non esiste una numerazione ufficiale univoca che stabilisca quale sia la canzone numero 137, però andando in ordine cronologico di registrazione,
2: Ah sì,
0: pubblicazione o gli
2: vero, si
0: indici
2: può
0: canzonieri,
2: fare.
0: ce ne sono tre in lizza, però poi alla fine mi sembra di capire che quella
2: Che
0: che
2: più 130.
0: in ordine alfabetico è stata considerata delle tre, perché era una delle tre, è...
2: Troppe, sono
0: Ma no, ma poi
2: 700.
0: 137, vabbè,
2: Vai.
0: boh, chi lo sa. Magical Mystery
2: Tour, ma
0: Tour.
2: non è
0: Ordine
2: quella.
0: alfabetico
2: Avessi scelto tu,
0: ufficiale.
2: l'avrei scelto.
1: È magia, infatti, la scienza e la
0: Esatto.
1: magia
0: Poi
1: dialogano.
0: c'erano I'm Looking Through
2: Non ci
0: You.
2: posso credere, quella che ho scelto
0: No.
2: e che va in scaletta tra
0: No,
2: pochissimo. Questo è il
0: vabbè.
2: foglio.
1: E allora è
2: Questo è il
1: lei la
2: foglio San
0: certo.
2: Juan Famingan e
0: Esatto.
2: avevo vinto la
0: No, ma è
2: 137.
1: Allora è lei la vera
2: Pepe.
1: 137
0: Mi fai paura, meno male
1: ufficiale.
0: che l'ho scritta sbagliata perché
2: Sì,
0: non
2: l'hai
0: avevo
2: scritta sbagliata,
0: capito.
2: non volevo
0: Però, no,
2: commentare, ma
0: vabbè,
2: incredibile.
0: però, no, ma
2: Ma
0: adesso lo vi... vabbè. E
2: va.
0: la terza sarebbe
2: Perché c'è una
0: stata,
2: strega in studio,
0: erano
2: capisci? Se no c'è
0: tre,
2: una strega
0: ma può
2: francese in
0: darsi,
2: studio,
0: ma non trovo la terza.
2: pazienza,
0: Vabbè, comunque fa niente, perché
2: non ce ne
0: erano
2: frega
0: tre.
2: niente a noi della terza, interessa I'm looking for
1: Ormai basta, è questa la 130,
0: Ma
1: la nostra 137.
2: incredibile! Io sta appunto magical, perché...
0: Claudio, ma tu stai sentendo tutto ciò? Vabbè, comunque non importa.
2: Vabbè. Va bene, direi che possiamo mandare in onda.
0: No. Sergio dice: davvero complimenti, autocomplimenti che meritano di essere riconosciuti anche da tutti noi ammirati. Accadono anche magie sotto le stelle dei Beatles. Assolutamente. E sentiamo Marco perché manda un vocale a questo
2: Vai,
0: punto. Anche Claudio,
2: Marco.
0: cioè, che è risorto,
2: Adesso
0: anche
2: chi
0: lui.
2: è?
3: Welcome to the magical mystery tour.
2: Come ci
3: Welcome. Welcome to the magical mystery tour.
0: Grande che ci fai
1: Grazie,
0: anche il ecco, roll up,
2: Marco.
0: dice
2: Roll up, sì.
0: soltanto
2: Roll up.
0: Claudio.
2: Ah, anche Richard, roll up.
0: Roll
2: Tutti
0: up.
2: su.
0: Vabbè, vabbè,
2: Vabbè,
0: vabbè.
2: ma invece allora
0: Ma a
2: a
0: questo
2: questo punto va in
0: punto
2: onda la canzone numero 137 dei Beatles,
0: per la
2: scritta da
0: puntata numero 137 della
2: 137, scritta
0: community.
2: da Lennon McCartney. In realtà questa è la versione primordiale, non quella che fu poi pubblicata, quindi pubblicata di recente nell'Anthology, I'm looking through you.

0: quindi si potrebbe anche annunciare, credo.
1: Si potrebbe annunciare, assolutamente.
0: Non so se in mezzo abbiamo altre community, no? Perché poi c'è il 2 giugno, quindi saltiamo una community. E allora, sì, poi mi chiedi chitarra, cioè, chiedi a me se posso chitarra, cioè, che domanda, retorica.
1: Che domanda.
0: Ma tutto questo perché stavamo parlando di una cosa che succede...
1: Proprio qui, in cortile, via Borsieri 12, 30 maggio, festa della radio.
0: Per i 137 anni della radio.
1: Esatto. E abbiamo una band reg che viene a suonare, il cantante Andrea Molinari, Molly, tanti di voi e tante di voi l'hanno conosciuto qualche anno fa quando frequentava di più la radio. Abbiamo il signor Pallino che fa uno spettacolo, quindi più orientato al divertimento, grandi e piccoli. E mi dimentico qualcosa, prima qualcuno mi ha detto dopo facciamo suonare, c'è qualcos'altro che suona, Andrea il nostro fonico DJ che viene con i vinili.
2: Bello, ma che bello
1: vinilico, quindi sì, una giornata densa di cose belle. E poi l'idea è che si mangia qualcosa insieme,
2: certo,
1: insomma, così quando arriva l'ora che ci viene l'appetito prima di cena spizzichiamo qualcosa insieme.
2: Dai, bello, bello, quindi venite, vi aspettiamo dalle...
1: Sabato 30 maggio dalle 15, chi ha voglia di venire prima ci dà una mano un po' dall'estire,
0: a montare il cortile.
2: Certo.
0: Le piante.
1: Esatto.
2: Assolutamente.
0: E abbiamo invece un altro appuntamento prima, siamo pieni
2: di
0: appuntamenti.
2: Bravo, ricordiamolo, esatto.
0: 23 che è sabato. Che arriva, pochi giorni, pochi posti. Nel senso che abbiamo il terzo Artist in Porta Aperte, quindi il terzo evento di musica inclusiva, insomma musica per l'inclusione, fatto presso il centro di Uno Procaccini, e abbiamo il ritorno di Paolo
2: Ronchetti.
0: Paolo Ronchetti, che fu sul nostro
2: palco
0: diciamo principale 2 anni fa, prima della Cristina Donà, che presenta uno spettacolo più ampio, finalmente sono 90 minuti, suona con il suo chitarrista preferito, quindi in acustico, su Impiccionaia, sarà una gran bellissima serata, come al solito poi si sta un po' tutti assieme in cortile, credo che farà bel tempo.
2: Sì, ci sarà bel tempo, farà caldo, la festa estiva.
0: Però muovetevi perché stavamo guardando le iscrizioni che ormai apriamo solo ormai 2 giorni prima, perché funziona così, che prima, tipo fino a 3 giorni fa non c'era nessuno, ma magicamente appaiono negli ultimi giorni, come giusto che sia, per metterci in difficoltà, cioè per farci stare
2: sulle spine.
0: E ci è rimasto 5, 6, 7 posti,
2: sì,
0: più o meno,
2: non tantissimi posti,
0: siamo vicini al sold out della Piccionaia, che è un pelino
2: più piccolo,
0: una decina di posti in meno del salone delle feste, però ne piace di più perché
1: suona meglio
0: detto da fonici. E quindi dai, prenotate, venite,
2: bello.
0: Grande canzone d'autore, solito grande livello, la cultura ormai la facciamo solo noi e quindi vabbè.
2: No, vabbè, poi è bello perché possiamo stare assieme, possiamo mangiare qualcosa assieme e soprattutto festeggiare la fine di questo pezzettino del progetto, perché questa rassegna musicale finisce con questo nostro evento maggio.
0: Sì, poi dopo abbiamo solo l'eventone finale. In cortile verranno nascosti 137 oggetti preziosi
2: che potrete cercare e scovare. Esattamente. E quindi...
0: Siamo in fissa, siamo tutti che a comprare il libro su 137. Ci ha preso una roba.
2: Esatto, Marco, ti sei prenotato?
0: Sì, perché abbiamo visto
2: sì, la volta scorsa, ma la volta scorsa l'aveva accennato, io immediatamente avevo inserito il suo nome, per cui
1: Marco c'è.
2: Dice Marco, sì, c'è. Con la fascia lombare verrà la festa di Sherradio. Perché Marco la fascia lombare già la festa?
0: Già
2: no, siccome mi ha mandato una serie di cose che però non ho capito quale proposito me le mandava, in cui c'entrava anche l'artrosi, però non ho capito bene. Perché all'interno delle 2000 parole fondamentali che costituiscono la base della nostra lingua, la parola che si trova esattamente alla posizione 137 per frequenza statistica nei testi italiani è l'avverbio congiunzione anche. Avverbio e anche l'artrosi.
0: Infatti, un po' dicevi, temevo che la parola fosse proprio lombare.
1: anche 137.
2: Ah, ok, no, invece lui se la mette per dare una mano, probabilmente pensa a cose molto pesanti da sollevare, esatto.
0: Bene, oggi c'è un ritorno o c'è altro prima?
2: Esatto, no, stavo guardando tutti i messaggi che arrivano, vedete aver pazienza, ma ne arrivano tanti. Claudio scrive: share this radio. Bello, bello, molto bello, grazie, in effetti. Bene, c'è un altro contributo, esattamente, che adesso andiamo a reperire, che è quello di un ritorno
0: sì,
2: molto
0: per un
2: gradito.
0: Po' è stata raminga anche lei, esatto. Ritorno di Maria Grazia, detta MJ.
2: MJ per riconoscimento, torna ed eccola qua.
3: Riconoscimento. Prima di tutto, senza essere riconosciuti, credo che non ci sarà mai riconoscimento. E a noi capita di compiere delle azioni di riconoscimento indirizzandole ai terzi. E noi dove ci poniamo? Riconoscimento è riconoscere i propri limiti e non sottovalutarci. È riconoscere, oltre i nostri limiti, anche quelli degli altri, accettandoli. Riconoscerci e crescere, per evolvere. E per stare, senza necessariamente restare con gli altri come potremmo, come dovremmo. Il riconoscimento è un'azione. La riconoscenza è un'emozione. I due sono strettamente correlati. Riconoscimento. Vorrei dire che a me questo termine apre un mondo. Famiglia. La famiglia, quella che a volte non arriva a essere sempre così puntuale e netta nell'elargire amore e affetto, amandoci, con quell'amore che considero l'elemento, il primo, il più radicale, che può lanciarci, forti, nella vita sulla terra, facendoci riconoscere per quello che siamo e che potremmo anche essere con noi e con gli altri. Noi nasciamo figli, ma restare, essere solo figli, credo sia un limite. E con questo intendo dire che dovremmo riconoscerci poi come entità e dovremmo essere riconosciuti poi come entità individuali, individui prima di tutto. Riconoscendo anche come la vita a volte funziona e come possiamo funzionare noi per vivere. Se tutte le tesserine di questo mosaico, del mosaico quadro vita, si incastrassero, sarebbe una magia. Riconoscimento e riconoscenza go-go. Forse poi sarebbe tutto estremamente noioso, o forse no, chissà. Il riconoscimento è una fase cardine per la costruzione della nostra identità. Tocca le nostre corde profonde, quelle che ci definiscono. Il riconoscimento è una validazione che impariamo nelle nostre famiglie e che poi impariamo anche a sviluppare da soli. La mancanza forma adulti insicuri e dipendenti dall'approvazione altrui, proprio perché non essendo riconosciuti si prova inadeguatezza. Ci sentiamo fuori posto. Il riconoscimento è un pilastro dell'autostima e i primi responsabili di questo riconoscimento sono i genitori e la famiglia, con quei semini che gettano, come li curano, come li fanno crescere. Concedetemi questo pensiero. Ci vorrebbe, è una metafora, un agronomo come supervisore nella crescita di quei semini. Il bisogno di essere riconosciuti esiste. A volte allontanarsi da certe dinamiche dove ci hanno fatto crescere a salvezza. E questo si tramuta nel riconoscimento che destiniamo prima di tutto a noi, per poi allargarlo nella vita destinata a noi.
0: Pezzone,
2: MJ, grazie. Detto,
0: sono andata un po' lunga, sì, però non aveva senso tagliare.
1: No, assolutamente.
0: Un ritmo a un certo punto, anche
2: Mm. Ah, davvero pezzone, devo dire. Mm-hmm. Proprio...
0: E quando l'ha fatto? Che... No, scusate, siccome abbiamo fatto prove teatro fino a ieri all'una.
2: Dopo. Dopo, mi sembra comunque insomma stata molto sul pezzo, molto brava. E anche Sergio dice: è un bellissimo riconoscimento della vitalità di questa trasmissione, questa immensa ricchezza di contributi. Grazie, veder trattate così con tanta cura le parole buone è una gioia immensa. Davvero. Hai ragione, Sergio, ma insomma credo che davvero questa trasmissione si sia così... come dire, unita a parole buone, che prendersi cura delle parole buone è anche prendersi cura un pochino di ciascuno di noi. E anche Marco dice: bellissimo questo pezzo, lo riconosco. Quindi ecco, soddisfazione da parte di tutti. Molto bene. Siamo arrivati quasi, ma proprio solo quasi, al termine della nostra trasmissione. Abbiamo ancora
0: minuti.
2: Contributi, ovviamente, e uno è quello.
0: Abbiamo
2: del...
0: 137 minuti ancora.
2: 137 minuti, quindi mettetevi comodi. E Claudio è già comodo, lo vediamo bello lì come un papa, quindi tutto a posto. Mettetevi comodi, ma intanto ascoltiamo comodi il maestro Matteo Tomerini ai tasti bianchi e neri su Riconoscimento.
4: Riconoscimento.

0: Col titolo, eh?
1: Col titolo, bravo Matteo.
2: Di grandi innovazioni in questa
0: come
2: puntata.
0: Come Sanremo, di Tomerini e Tomerini.
1: Sì.
0: Autore di tutto. Tomerini e Tomerini. Tomerini. Riconoscimento.
1: Riconoscimento, bellissimo. Davvero.
0: Allora, direttore d'orchestra, Tomerini.
1: Tomerini, Tomerini. Molto, molto bene, grazie Matteo. Ed ora il nostro consueto puzzle.
0: Il momento di puzzle.
1: Gruppo di ascolto del centro diurno di Procaccini.
0: Di 137 pezzi.
1: Di 137 pezzi, sì, infatti mettetevi comodi.
0: Saranno
1: perché...
0: quelli nascosti in tutto il cortile.
1: Esatto, esatto. Bene, quindi il nostro puzzle che poi ritrovate come immagine allegato al podcast, perché è bello da vedere, a me piace, lo dico sempre, ma mi piace proprio. Gioia e felicità, soddisfazione solidale, condividere, potenzialità, creazione, stima, fluido, sguardo, magical, la voce di un chip, l'uccellino, la voce di chip, scusate, non di un, di chip, l'uccellino. Bello, grazie, grazie tantissimo, perché nella sintesi, poi è chiaro che nella sintesi alcune cose ci sono più chiare, altre meno, però chi ha prodotto la sintesi ha raccolto contenuti svariati di questa bellissima puntata, quindi grazie di cuore al gruppo di ascolto del centro diurno di Procaccini e grazie ovviamente a tutti i contributori, contributrici di questa trasmissione, perché adesso... come dice Marco, magical, effettivamente siamo arrivati alla fine, nel senso che di contributi non ce ne sono. Giuliana dov'è? Perché Giuliana non è arrivata e la cosa ci ha un po' preoccupati, ma probabilmente era solo molto impegnata e quindi non è riuscita ad arrivare, però la salutiamo caramente nel caso poi ascoltasse il podcast. Cari miei, come dire, con co-conduttori,
0: sì,
1: conduttori insieme
0: presente.
1: A me. Niente, era
0: cosa
1: soltanto c'è? Che adesso
0: interroghi.
1: Andiamo a... No.
0: Hai detto che
1: spiegare. No. Adesso andiamo, se siete d'accordo,
0: sì.
1: E poi ci salutiamo
0: siamo
1: al
0: riassunto.
1: Siamo
0: d'accordo,
1: rewind.
0: Siamo pronti e d'accordo, quindi andiamo
1: il
0: per rewind.
1: Di, a cura di Sergio Astori, che chissà come avrà fatto a riassumere questa puntata.
0: Quindi... avrà avuto 137 collaboratori.
1: Esatto, deve averli avuti perché la puntata è stata veramente rutilante. Ma sentiamo Sergio Astori.
3: Puntata 137 della trasmissione Onda Diurna Community con le parole buone. Oggi riconoscimento. Come conoscere di nuovo, identificare, confermare, abbiamo raccolto una montagna di riconoscimento. Si riconosce un figlio alla nascita, una scritta antica, un pericolo, un'occasione, un volto, un errore, uno scopo, un premio, una persona, un merito, un successo, la fatica, le capacità, un colpevole, un'impronta. Persone che si riconoscono, persone che riconoscono l'altro, che si ritrovano oltre l'iniziale conoscere, che si guardano e riconoscono nel modo giusto, che colgono le molte sfaccettature dell'altro, persone che riconoscono parole ed emozioni. In sintesi, che cosa abbiamo riconosciuto? Con un'esemplare circolarità e magia, abbiamo descritto la relazione tra il riconoscimento del bisogno e il bisogno di riconoscimento. Conta molto, in poche lettere, che siamo noi a riconoscerci, liberi di riconoscerci, per riconoscerci liberi.
1: Ci picchia. Grazie Sergio, hai distillato praticamente una trasmissione di quasi due ore.
0: Più di due ore, no, quasi
1: due ore, e quindi grazie tantissimo, ne hai proprio estratto il succo e questo riconosciamo che è veramente molto bello, molto bello.
0: Me lo fa in tempo reale, quindi.
1: Esatto, Sergio libero, dice Marco. Assolutamente. Assolutamente. Bene, direi che ecco, non ci sono altri contributi, quindi possiamo salutarci e ci diamo appuntamento nell'ordine. Il 23 di maggio, per chi lo desidera ovviamente, il 23, sì, sabato 23, questo che viene, per il nostro artista in porte aperte, Paolo Ronchetti, dalle 18. Potete scriverci anche a questo numero WhatsApp e vi prenoteremo il posto.
0: Il 26?
1: Il 26, giusto, bravo, il 26, diretta di Onda Diurna.
0: Con un ospite pazzesco, diciamo solo il cognome, Comencini,
1: quindi si parlerà di cinema e non solo, ovviamente, quindi nella prima parte con l'intervista parleremo di cinema e poi ci saranno le consuete rubriche dei nostri redazionisti. E poi invece la nostra community.
0: No, c'è la festa di Sceglie Radio il 30.
1: Oh, la festa. 30 maggio.
0: Nella radio.
1: Festa della radio, ore 15, via Borsieri, numero
2: 12.
1: Perché io il numero non me lo ricordo mai, perché ci vengo qua e non me lo ricordo. 12. E poi invece la nostra community il 9 di giugno, mazza, siamo già a giugno.
0: E saltiamo il 2 che vi ricordiamo,
1: è festa. Esatto. E quindi ci vediamo il 9 con la parola buona voce.
0: Benissimo.
1: Quindi vi aspettiamo numerosi. Non ci resta che salutarci ovviamente, salutare. Quindi ringraziamo Nicola Mogno in conduzione e in regia.
2: Grazie a Paolo Di Liberto in selezione musicale, 137 altre qualità.
0: Grazie a Donatella Finanza in copia e incolla, montaggio, ago, filo. Riconoscimento oggi, perché poi prima della puntata è successa una cosa molto importante, ma prima o poi forse se ne riparlerà, però è stato un grande riconoscimento importante, una persona importante per Donatella e anche un po' per tutti noi. E lei di qualità ne ha 137.000, però.
1: Vabbè. E così come anche 137.000 e forse anche di più, ovviamente, chi ci ascolta, i gruppi di ascolto, Sergio Astori e Marco Rucco Rufus, i nostri co-conduttori in remoto, e quindi 137.000 baci a voi e ci risentiamo presto.
0: E sigla.
2: E un saluto anche ad Anaïs.
0: Ad Anaïs, la nostra registratrice quasi silente. Ha trovato una roba, il suo riconoscimento in francese. Vabbè. E facciamo una sigla diversa, l'abbiamo chiamata. Forse l'altra canzone numero 137 dei Beatles, ma è sempre una bella sigla. Quindi davvero, Roar Up sul Magical Mystery Tour.
1: Esatto, 137 abbracci da Marco Rucco Rufus.
2: Ciao.
1: Ciao.

C'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

No.

0: 47.
1: ولا الحساب دابا بانو من كازابلانكا تشالميلانو شوتو بيرسول دينديرو البانو بوحدي كبر نابوليتانو.
2: E benvenute, benvenuti su Share Radio e siamo qui con voi con il centro diurno L'Orizzonte. Come spesso il martedì a quest'ora ci ritrovate in onda e oggi abbiamo il piacere di avere con noi in onda Amira, Omar, Aurora e Isa, e io sono Anais e siamo in studio con voi per una mezz'oretta e stiamo condividendo con voi un po' di brani che ascoltano i ragazzi. Quindi Omar, cos'era questo brano?
3: Questa canzone è la canzone Il Napoletano, è una canzone di Frankie che a me mi piace tanto.
2: E c'è uno dei tuoi cantanti preferiti lui?
3: No, non uno dei miei preferiti, no, però mi piace come canta.
2: Ti piace? Ma ti piace il ritmo? Cos'è che ti piace? Ti piace il ritmo, le sonorità?
3: Di quello che racconta un po' come tutti i ragazzi.
2: Quindi tu ti identifichi un po'?
3: Sì.
2: Sì. E, quindi diciamo la musica per te è importante?
3: Sì, un po', cioè, abbastanza.
2: Ma tipo tu quando sei triste ascolti musica triste, quando sei felice ascolti musica felice o...
3: Boh, io non sono triste da tanto tempo e speriamo di non esserlo. Però quando sono un po' depresso, così arrabbiato, mi metto ad ascoltare una musica e basta. Così mi metto là a fumare... E lì ascolto la mia musica e basta, lì sto in chill.
2: Così, cioè comunque la musica è importante, ti accompagna nella vita.
3: Sì, toglie anche un po' di stress ogni tanto, sì.
2: Ha un effetto, diciamo, su tutti noi, credo, no? Cioè,
3: sì, ovviamente, se tu ascolti la musica, anche tu, ascoltando la musica, ti comporti un po' come ti senti, come la senti.
2: E quindi pensi che ne dovremmo ascoltare un po' di più?
3: Boh, non lo so, ognuno dipende come la pensa.
2: E chiediamo a Mira. Mira, tu l'ascolti tanto anche tu la musica, vero?
4: Io l'ascolto anche abbastanza durante il giorno, soprattutto mentre vado a scuola.
2: Soprattutto mentre vai a scuola?
4: Sì, sul bus mi metto con la musica nelle cuffie e sto lì e mi rilasso con le mie canzoni.
2: E le musiche, cioè in questo tempo mi hai detto che è una canzone che ascolti tanto, è Malaga Mulaga. Di chi è questa canzone?
4: Di Giuseppe e Younes La Grinta e Cassimi.
2: E perché la ascolti spesso questa? Cosa ti provoca?
4: Oh, perché è molto allegra, poi c'è anche Giuseppe che Peppe che... fa le parti napoletano, comunque mi piace molto anche la musica napoletana.
2: Quindi quel napoletano va alla grande in questa stanza. Sì. Allora vabbè, la condividiamo con gli ascoltatori e poi riprendiamo il microfono.
4: Buon ascolto.
2: Allora, Malaga Mulaga.
5: Il vino sta scannando.

0: Eh sì, è napoletano, lo capisco.
1: Vai, conta che ho acceso il microfono.
2: Ora faccio Mulaga per questi di Malaga. Raga, ascoltatela tutti. Pau pau.
1: Quindi diciamo che questo è uno dei brani del momento che ci consigli.
2: Sì, più o meno, ce ne sono altre tante.
1: Dai, il ritmo fa ballare abbastanza, no? E quindi oltre a loro chi è che ascolti in questo momento?
2: Guarda, i miei cantanti preferiti sono Younes Lagrins e Cassimi, e mi piacerebbe tantissimo andare a un loro concerto. Ne hanno appena fatto uno a Milano, ma
1: costava tanto?
2: No, me lo sono perso, più che altro non erano uscite notizie fuori sulle pubblicità e robe così, quindi totalmente non c'erano proprio notizie sul loro concerto. Però se c'era, forse potevo andare, non so.
1: Quindi non sei potuta andare. E se dovessi scegliere un altro artista di cui ti piacerebbe andare al concerto? Ma dov'è che era questo concerto, tra l'altro?
2: Mi sa che era...
1: tipo al forum?
2: Può essere, sì. Non c'erano proprio notizie, cioè mi sono persa tutto. Boh, non lo so. E boh, altri cantanti... Leoan...
1: Vabbè, vediamo, magari in futuro...
2: Cioè, in realtà io ascolto tante cose, tanti artisti... C'è stato un periodo della mia vita di tanti anni che ascoltavo tutti i giorni Simba La Rue e tutto.
1: Perché lo ricordiamo con una canzone di Simba La Rue. Ce n'è una che ti è rimasta.
2: Adesso non mi fa molto impazzire. Cioè, ormai non me l'ascolto da un po' di tempo. Ogni tanto mi capita quella canzone.
1: E di cantante donne ne ascolti un po' di rapper donne o no?
2: Shark e basta.
1: Shark si scrive proprio come Shark.
2: Sì.
1: Come lo squallo.
2: Sì. Pau pau, criminal, crimi.
1: Dimmi un titolo di una delle canzoni che ti piace.
2: Di Shark?
1: Sì. Sai Habitat. Che non la conosco lei.
2: Habitat.
1: Habitat? Con la A?
2: L'H.
1: Con la Habit. E allora, scopriamo assieme. Come che l'hai scoperta lei?
2: Boh, ma perché lei fa le canzoni in corvetto, robe così, e quindi c'è stata anche una volta che l'avevo beccata in corvetto mentre faceva una canzone, però non mi sono avvicinato, robe così. Vabbè, poi la conosco tanto tempo, cioè c'era stato un periodo che io questa canzone la ascoltavo dalla mattina alla sera. Puoi chiedere conferma anche ad Aurora.
1: Allora, Aurora che è in studio con noi ma che ascolta oggi, perché in radio possiamo fare ascoltare, però... parlare, fare la regia, possiamo fare tutto, l'importante è di essere presente.
2: In realtà io lei ogni tanto mi capita, ma non sempre, di ascoltarla, anche lei non l'ascolto molto. Cioè...
1: Però dai, ascoltiamola, io non la conosco.
2: Sì, è bella questa canzone.
1: Tu Isa la conosci?
3: No, non l'ho mai sentita.
1: Vediamola. Shark Habitat.
4: Pau, ti al crimine, al crimine.

0: è piaciuto. A me, boh, più che altro non mi fa tanto impazzire, perché
1: a me
0: non
1: mi
0: è.
1: Mi piace, però, che scusa, siamo qua mezz'ora e mezz'ora su, due su tre.
2: Allora, siamo sempre in onda su Share Radio con i ragazzi e le ragazze del centro diurno L'Orizzonte, quindi abbiamo scoperto grazie ad Amira Shark, che non conoscevo, e io, Amira, tu la conosci invece la canzone Le ragazze di Kyle Veirate?
0: No.
2: Quella di Porta Venezia, la conosci le ragazze di Porta Venezia?
0: No, non l'ho mai sentita.
2: Cosa preferisci, Kyle Veirate o Porta Venezia come quartiere?
0: Boh.
2: Vabbè, iniziamo da con Magatte, va. Le ragazze
0: tutte e di... due più o meno.
1: Allora, beh, a Porta Venezia, voglio dire, siamo a Porta Venezia noi col centro.
0: Ah, sì.
2: Vabbè, iniziamo da Kyle Veirate e poi arriviamo a Porta, sì, Venezia, faccio ascoltare. Forse.

0: Vabbè, allora Damira non piace per niente.
1: No, assolutamente. Cioè, allora, uno, io penso che non sappia cantare. Due, non è proprio il mio tipo, non è proprio musica che ascolto io. Poi ripete sempre le stesse cose, dice cose insensate, non dice, non combacia le parole che dice. Tutto a cazzo. Tutto senza senso.
0: Conciata
1: male.
0: No, te devo fare ascoltare una in francese, ma a questo punto non lo so perché il francese non lo capisci, no?
1: Io ascolto Jules.
0: Vabbè, allora facciamo un po' di Jules. Che canzone vuoi di Jules? Jules non è che mi piace tanto a me, no? perché?
1: Ma Jolie.
0: Julie è un po' sessista secondo me.
1: Perché?
0: Aspetta, adesso ascoltiamo le parole.
1: Ma Julie è il fedeteco.
0: Ma che il ritmo è bello, adesso vediamo le parole.
1: E adesso
0: aspetta che la trovo.
1: Candide la tête, ma Julie, devi dessimo voli, ama voli.
2: Je t'aimerai toute ma vie.

0: E quindi era Jules su Cher Radio, siamo con Amira, la nostra nuova co-conduttrice ufficiale perché è molto brava alla radio. Quindi Amira, secondo te cos'è che è bello proprio di essere in radio?
1: Boh, in realtà boh, non so, però a me questa cosa mi piace proprio parlare, cioè mi piace proprio questo ambiente, questo contenuto, mi interessa molto, mi fa sentire a mio agio. Boh, mi interessa, mi piace molto, mi diverto, non mi stanco mai, cioè mi
0: Quindi
1: piace proprio.
0: dovremmo sviluppare gli studi radio un po' in giro, no?
1: Sì.
0: No, ce ne sono sempre di più che stanno, diciamo, nascendo nei quartieri, quindi cerchiamo di
1: Sarebbe bello.
0: sviluppare questa
1: Sì.
0: bella onda di, diciamo.
2: Sarebbe bello il nostro centro, avere proprio il punto dove poi possiamo trasmettere la nostra trasmissione.
0: E Isa,
2: Boh,
0: per te
2: io
0: che lo vede da
2: spero.
0: fuori, a cosa serve la radio per te?
2: È proprio a
0: Mettiti
2: comunicare
0: davanti al microfono.
2: agli altri, a diffondere delle idee, a diffondere delle emozioni, dei valori. Delle emozioni che anche con la musica, appunto, basta la musica, ma basta la musica anche per i contenuti, direi. E poi se il conduttore è bravo, riesce anche a tirare in mezzo
1: Sì,
2: tutti.
0: sì. Poi secondo me dalla musica si può partire per parlare di talmente tanti temi che
2: Sì.
0: quindi.
1: Cioè, io tipo, proprio all'inizio, appena sono entrata qua con Aurora, Omar e Laisa, c'ero cioè, già. Mi ero, cioè, ero già contenta, capito? Poi ho appena iniziato a parlare, mi sono già iniziata.
0: A gasare
1: Sì.
0: la voce.
2: No, e la cosa bella è che Amira non si appassiona di solito alle cose, cioè questa è proprio una delle sue passioni, mentre di
1: Bello,
2: solito
1: sì.
2: devi.
1: Cioè, io sono una che se a me non piace fare una cosa, io non la faccio e se la devo fare per forza la faccio brutta, male. Però se una cosa mi piace, mi impegno da morire, la faccio benissimo. È proprio una cosa che mi diverte. Infatti, questa cosa a me piace, mi piace tantissimo.
2: Bello che
1: Cioè,
2: siete
1: per
2: una.
1: venire qua è una rottura, è un po' una rottura. Però poi appena arrivo sono contenta.
0: Condividi con noi un'altra canzone con gli ascoltatori, visto che stiamo ascoltando, diciamo,
1: Ok.
0: le tue musiche, cioè quello che ti stai piacendo in questo momento. Che una cosa che ti rende, che ti accompagna in questo momento, che ti rende felice, un'altra. Visto che hai
1: Una
0: detto.
1: di Nemaeza è un po' triste perché parla del suo passato, parla di cose non molto belle, è un po' depressa, però boh, a me mi piace perché la metà di queste cose più o meno, non proprio, comunque rappresenta anche un po' la vita che sto passando adesso con mio padre, mia mamma e robe così.
0: E il titolo qual è?
1: Piccolo Principe.
0: Quindi, diciamo, la musica aiuta anche perché, diciamo, ti fa da specchio.
1: Sì. Poi ci sono certe canzoni che ascolto che mo non mi vengono in mente i titoli perché ne ho tante, che proprio mi rappresentano.
0: E quando tu la ascolti quando sei triste o quando sei felice questa
1: In
0: canzone?
1: realtà, boh, dipende. Tipo stamattina nel bus ero in relax, me la sono messa, non ero né felice né triste, ero normale, rilassata.
0: Dai, allora facciamo
1: Buon
0: ascoltare agli
1: ascolto.
0: ascoltatori Piccolo Principe di Nemezzo.

0: E questa canzone era Né mezza piccolo principe che abbiamo ascoltato grazie ad Amira e che sembra che piaccia anche agli altri in studio. E per noi oggi è venuta l'ora di salutarvi, ci dispiace un po' perché il tempo è passato così veloce.
1: Veramente, arriviamoci, è ora di andare.
0: Quindi speriamo di riuscire a fare una puntata un po' più lunga la prossima volta. Vi prepariamo una bella playlist. Penso che Amira già se ne occupa già da oggi.
2: Sì.
0: E quindi adesso vediamo, ci ritroveremo nelle prossime settimane. Sicuramente il 2 giugno no, ma adesso appena lo sappiamo ve lo comunichiamo. Intanto vi salutiamo.

0: possesso delle vostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio fallimento. La semplicità. Sopra, molto più sopra di me.
1: Accetto.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

I'm going to go to the next one.

semideus, chuchen. El semideus, el semideus. El semideus.